0: questo col biglietto?
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

0: Francia? No. Può l'onor rimettervi uno stinco? Non può.
1: Né un piede?
0: No.
1: Né un dito?
0: No.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
1: C'è dell'aria che vola.

tornare a voi, furfante, ho atteso troppo e vi disconcio. Ora, resti, resti.